triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Nebbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti da

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

E non so perché, ma ho la netta sensazione, conoscendo un po' entrambi gli artisti di questa canzone, che il titolo l'abbia in qualche modo scelto il dottor Rove, perché sono Rove e Shiva. La canzone si chiama La Zone. E chi può scegliere dei due questo titolo se non La Provence? Se non il dottor Rove La Provence? Secondo me è stato decisamente lui. 20.08 qui su Radio Z, un'altra novità musicale, l'ultima di Mai. Let's go.

L'ultima di Miley qui su Radio Z in questo giovedì 8 di ottobre. Oggi, come tutti i giovedì, X Factor, seconda puntata di Bootcamp. E guarda caso arriva un artista che abbiamo conosciuto qualche anno fa proprio a X Factor. Si chiama Camilla Magli, la sua menta. Sì.

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i

se qualcuno dovesse di qui in avanti domandarsi che segno zodiacale è ultimo, sappiate che è un cazzo di acquario, ci tiene a dirlo proprio in questo modo qua. Ultimo su Radio Z, 20 e 18, fermi tutti, un secondo, prendete carta e penna e segnatevi questo appuntamento importantissimo, perché domani alle ore 16 nostra ospite in Collettivo Z, indovinate chi ci sarà, la signora Levante, non potete mancare, arriva Ella Langley qui su Radio Z con la sua Choosing Texas.

E il country non è morto, perché se quantomeno nel sound, magari non proprio country, però nella scelta degli argomenti, anche nel mood, è assolutamente country. È la Langley con la sua Choosing Texas qui su Radio Z, 20 e 23 minuti. Arriva Tout est Noir, primo singolo della colonna sonora di Ride.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale, la maggioranza nonostante i timori della vigilia passa la prova del voto segreto, una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni, l'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa ed è periodo di premi Nobel assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa e che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, ha spiegato nella motivazione l'Accademia di Svezia. In chiusura allo sport, il calcio dopo un lungo stop per gli impedimenti della nazionale in Nations League, la Serie A si prepara alla ripresa del campionato sabato, i primi anticipi della sesta giornata in programma alle 15, Genoa-Fiorentina.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Anche nella giornata di venerdì una zona di bassa pressione scenderà gradualmente di latitudine e continuerà ad interessare parte del nostro territorio, soprattutto le regioni meridionali, con fenomeni più diffusi, frequenti, localmente anche di moderato forte intensità. Mentre in diverse zone del centro-nord non mancheranno locali spazi assolati, ma ancora parecchia nuvolosità e localizzati piovaschi d'un ombrelli a portata di mano. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni, a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un veicolo in fiamme segnaliamo un chilometro di coda tra Imola e Castel San Pietro, in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, tra Aglio e Barberino di Mugello, verso Firenze, troviamo un chilometro di coda per un veicolo fermo sul tratto e da poco rimosso. Si transita su tutte le corsie. Medesima la situazione tra Valsamoggia e il bivio con la 14 verso Bologna. Per lavori di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova registriamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. In segnalazione in cui questo momento sulla 10 Genova-Savona per un incidente è stato bloccato il traffico tra Savona e Albisola in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Ne parlavamo poco fa di X Factor, perché questa sera, come tutti i giovedì, c'è la puntata e guarda chi arriva, to, il nuovo giudice di X Factor, Irama, con la sua Galassia su Radio Z.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Alle 20.40 si torna in diretta qui su Radio Z in questo giovedì 8 di ottobre. I vari modi per seguirci, ogni tanto ve lo ricordo, vabbè, ovviamente c'è la radio, poi c'è la radiovisione al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky, c'è la nostra app, vi ricordo di scaricarla, è gratis, potete portarci sempre con voi, si chiama RTL 102.5 Play, anche per recuperare i vari contenuti e le varie interviste che facciamo qui su Radio Z, poi i nostri social, Radio Z Off, questo il nome dei nostri profili ufficiali. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. 20 e 41 arrivano Geolier con Achille Lauro e il loro fit è per noi.

Ovo capì quanto si bella struccata, così dice Geolier in questo feat con Achille Lauro. Anche lui passa la prova del napoletano, l'abbiamo detto. Per noi si chiama questa canzone Pennuglie, più o meno dicono così nella canzone. 20:45 qui su Radio Z, Jungle Sunshine.

E questo era Blanco dal 2023, Bruciasse il cielo qui su Radio Z quando sono le 20:52 minuti. Vi ringrazio anche per preoccuparvi per me, perché sono tanti i messaggi, due o tre messaggi riguardo il meteo romano. Mi state avvisando che a Roma diluvia, qualcuno mi dice ti tocca remare per arrivare a casa, ma oggi io fortunatamente sono venuto con la macchina e non con la bicicletta, quindi posso andare tranquillamente senza fracicarmi, come si dice qui dalle mie parti. Arriva Napoleone che ci porta su un altro clima, è quello estivo. Cucù Marie Napoleone su Radio Z.

0: E oggi si chiude così, in grande stile, anzi, nello stile di Harry Styles con la sua terza amore. Scusate, mi è venuta così questa, terribile, però ormai è andata, ce la siamo giocata. 2 ore di Aperizzetta si concludono qua in questo giovedì 8 di ottobre, 20:59, leggero anticipo, ma lo dico già al dottor Alex Morelli, perché io mi lamento quando gli altri sono in anticipo. Non è colpa mia, è colpa di Francesco Taranto. Arriva Alex Morelli, noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Dieci secondi alle 21. Fattore Z. Quindi mi state dicendo che il fattore Z mi comincia con ben 14 minuti di anticipo e devo dire qualcosa al nostro Francesco Taranto, perché guardate come se ne lava le mani il dottore Edoardo Donna Maria, eh? Comunque 21 raggiunte, ragazzi, c'è il fattore Z ed è tutto bellissimo, tutto quello che ci permetterà di arrivare a mezzanotte anche grazie alla vostra presenza, alla vostra partecipazione. Io sono Alex Morelli, questo è il Fattore Z, già sapete che c'è una bella e una piccola missione con tutti gli amici presenti anche a quest'ora, alla chiusura di un'altra giornata, ragazzi. Poi il famoso è già giovedì, strettamente imparentato al venerdì, insomma mi mette già di fronte al fatto che la serata è particolarmente affollata. 335 30 10 25, questo è il numero, la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, e si parte.

Le 21:03 minuti con il Fattore Z, Biagio Antonacci e Safe, questa spirituale, molti avranno riconosciuto anche nel video di questo pezzo, la bellissima località del Lago di Garda dove c'è il Vittoriale. Ora Gesù, click!

Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

E quanto ci ha emozionato, soprattutto nell'ingresso dei bambini. Lo ricordo ancora dal 2023, questa supereroe di Mr. Rain che arrivò veramente come un po' come un pugno e un po' come una carezza. Può essere piuma, può essere ferro, un po' tutte e due le cose insieme. 21:09 minuti, siete su Radio Z e questo è il Fattore Z. Ci sono io che vi porto fino a mezzanotte. Pensate che fortuna essere in queste mani che possono essere piuma e possono essere ferro. 335 30 10 25 subito. Cat's Eye, Animal.

Animal con Le Cats Eye su Radio Z 21, 12 minuti, è soltanto un pezzetto, è quello che abbiamo vissuto fino adesso dall'inizio del Fattore Z. Complici voi e anche la nostra app. Scaricate la RTL 102.5 Play e subito dito nella piaga. Miss Italia.

0: Mahmood e la sua Soldi, canzone secondo il mio modesto punto di vista un po' spartiacque tra un prima e un dopo proprio del Festival di Sanremo di qualche anno fa, come dire, c'è stato un po' il cambiamento epocale, ecco, da proprio da quel momento lì. Siete su Radio Z con Alex Morelli, il Fattore Z, ci siete voi? Ci dite?
1: La netta, io bailo con la setta.
0: Bailo con la setta?
1: Chi è il pulpo?
0: Ciao, ti abbraccio, amico mio. Ho capito un po' di più, non con poca difficoltà, però io ballo con la setta, mi è piaciuto davvero molto.
2: Piccola, sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Quelle canzoni che riescono a essere delicate, ma allo stesso tempo regalarti veramente tantissima intensità. Questa di Ariete con Angelina, questa bella, che bella vita, su Radio Z 21 e 22. Poi intanto mi piace, entrando un po' nelle sfumature, cercare di carpirne un po' di più, anche, non so, prendendo spunto da una canzone, quando dici, per esempio, che bella vita, ci saranno delle cose anche nella vita di ciascuno di noi, abituati a lamentarci un po' su tutto, soprattutto sui social, evidentemente, però qualcosa che ti potrebbe anche far dire, però dai, almeno questa roba qua, che bella vita. Ora, Barry Can Swim.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto, e di conseguenza nel tratto ci sono 3 km di coda. Rimaniamo sulla 1 ancora per un incidente, registriamo un chilometro di coda tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord per chi viaggia verso Roma. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, qui tra Savona e Albisola verso Genova troviamo un chilometro di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. E in chiusura vi ricordo che sulla 26 Genova Gravellona-Toce, per lavori di ammodernamento fino alle 17 del 18 ottobre, rimane chiusa sia l'entrata di Meina in direzione di Gravellona-Toce sia l'uscita per chi proviene da Genova. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Fate buon viaggio.

0: Carl Brave con Elodie e questa Parli Parli su Radio Z, 21:36, Fattore Z insieme anche tra poco, quindi già sapete, state qui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Con il Fattore Z abbiamo insomma un bel cammino da svolgere, da vivere insieme, quello di arrivare, quello che ci permette poi di arrivare alla mezzanotte. Avete voi anche, come dire, un po' di compiti da svolgere, ossia raccontarci per esempio il vostro giovedì sera, condividere un po' delle vostre storie sia serali che notturne, tra poco anche un po' di voi naturalmente, dove al 335 30 10 25 il numero per i vostri messaggi, quindi anche così subito la prima cosa che viene in mente, pam, e poi vediamo che cosa potrebbe portarci, anche perché spesso si trae proprio ispirazione dalle storie che ci raccontate. Intanto 22 Simba e Ne Vale la Pena.
8: Presa buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei...

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio, ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Beh, la fatica, i momenti bui, tutto quello che serve per farsi strada e quindi anche tutto quello che tu affronti prima di sapere di essere riuscito magari in qualche cosa, di aver fatto strada e poi magari anche a fronte di qualche obiettivo raggiunto, uno può dire anche ne vale la pena. 22 Simba su Radio Z, 21 e 43. Beh, questo è il Fattore Z, ragazzi. Sono io, Alex Morelli, che vi porto fino a mezzanotte. Siete voi che mi raggiungete, mi raccontate di voi e subito LB1 e questa è I Need a Sign.

Serena Brancale e Alessandra Amoroso in questo pezzetto di giovedì, con ancora molto molto cammino da fare per arrivare a mezzanotte. Voi dai, intanto finalmente a casa, ho staccato alle 20, domani sveglia alle 5 e mezza e non sinceramente non ce la faccio più, però quei 20 minuti in macchina con la radio accesa sono l'unico momento della giornata in cui non devo pensare a niente. Quindi grazie intanto a Chiara che ci ha raggiunti così al 335 30 10 25. Ora Maluma e Shakira, Agua.

Agua con Maluma e Shakira, che però mi è diventato, come dire, anche un'unità di misura, perché oggi il rancore lo misuriamo sulla scala Shakira oppure la scala Quentin Tarantino, a seconda della circostanza e della bisogna, ecco. Qui su Radio Z, 21:52, ed è anche il momento di Fade, Sfera e Basta, e questa si intitola Pianza.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

quanta saggezza dietro una sola frase microscopica quasi. Fallo per te, il pezzo è quello di Ernia alle 21.59 con il fattore Z. Ciao Alex, qui cambio armadio in corso con tanta malinconia. Chiudo i cassetti dell'estate e mi sembra di chiudere le vacanze. Estate torna presto. Ciao Mara, ti ricordo tantissimo caldo, tantissime zanzare. No, no, sei proprio sicura, dai. Ti abbraccio. Continuiamo tra poco, voi restate qui su Radio Z. 10 secondi alle 22.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente di Julie Bresh su Radio Z alle 22:03 minuti di questo giovedì. Beh, il passaggio dalla radiovisione già l'avete fatto, lo fate o comunque è un po' parte, come dire, delle vostre abitudini. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, in modo che lo diventi in qualche maniera una bella routine non dove, come dire, è quella solita cosa un po' noiosa, no? Un po' da criceto che gira sulla ruota, ma è una cosa assolutamente positiva perché fa parte della quotidianità. Madonna, subito! Questa è Dance Theory.

su Radio Z, Tony F con Gaia e questa Sesso e Samba, sulla quale l'etichetta di tormentone si può assolutamente appiccicare, no? Anche se un termine, come dire, caduto anche un po' in disuso, anche se scatta sempre poco prima dell'estate il toto tormentone, quale sarà, però quello effettivamente lo è stato, così una storia, come dire, un po' turbolenta, tanto per cambiare, però fatta di grandissima passione, di grande attrazione, ed è lì, no, che è un po' il fulcro di tutto il pezzo, l'ambientazione grosso modo, insomma, ti mette un po' sullo sfondo le favelas, che sono molto poeticizzate, devo dire, nelle canzoni, forse un po' tanto. È il momento di Marrakesh Gue, e questo è Casini.

0: la vita.
1: Dillo a noi che di casini, come dire, siamo abbastanza esperti, quasi da Serie A, campioni del mondo. Marrakesh e Gue, appunto, casini su Radio Z, 22:13. Quanta strada prima di arrivare alla mezzanotte. Subito ci prendiamo il lusso di prenderci Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Quanti potrebbero utilizzare questa frase praticamente 24 ore al giorno? Voglio solo stare in chill, che poi insomma si può tradurre anche in tanti modi diversi, cioè sta sui DDoS magari a quello che ti viene un po' troppo sotto, e in generale a tutte quelle figure, tutte quelle persone che tendono a rovinarti un po' la giornata, ecco. Ma noi ve la miglioriamo, proprio noi di Radio Z, tanto che domani alle 16 Levante sarà nostra ospite in Collettivo Z, quindi già sapete, tutti connessi. Arriva Cesare Cremonini ora. Questa è Paparazzi su Radio Z. Come si...

Avete fatto Turn Your Speakers On, come dice Anna quando parte il pezzo di Cesare Cremonini, cioè il fatto che abbia usato anche un suono particolarmente aggressivo, di solito si dice graffiante, no? Quando hai quella roba lì che non sembra proprio pulitissima, anche quando hai quella voce molto graffiante, per l'appunto. E in questo caso termine che ogni tanto è anche bello utilizzare perché rende assolutamente l'idea. 22-23 qui su Radio Z, anche gli Another con Emily Warren, e questa è Silver Lines. We'll be right back.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Con 227 sì, la Camera dà il via alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, ha spiegato nella motivazione l'Accademia di Svezia. E siamo al calcio. Dopo il lungo stop per gli impegni della nazionale in Nations League, la Serie A si prepara alla ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della sesta giornata, in programma alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter Parma e alle 20:45 Napoli Frosinone. E per quanto riguarda le news è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Anche nella giornata di venerdì una zona di bassa pressione scenderà gradualmente di latitudine e continuerà ad interessare parte del nostro territorio, soprattutto le regioni meridionali, con fenomeni più diffusi, frequenti, localmente anche di moderato forte intensità. Mentre in diverse zone del centro-nord non mancheranno locali spazi assolati, ma ancora parecchia nuvolosità e localizzati piovaschi d'un ombrelli a portata di mano. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buonasera da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, le uniche eccezioni arrivano dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma ci sono 2 km di coda per un incidente, il traffico scorre su una corsia, e sempre in A1 ci sono 3 km di coda, anche qui per incidente, tra Terre di Canossa e Parma verso Milano, il traffico scorre su una corsia. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: passione è quella di Fred De Palma qui su Radio Z con il Fattore Z e tutto questo le 22:37 e tra poco di nuovo tutti qui.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Siete su Radio Z, bel gruppo di buon gustai che non siete altro e fate bene a essere connessi con il Fattore Z, ma naturalmente con tutto quello che accade qui in ogni momento della giornata, tanto che abbiamo anche un numero di riferimento che credo dovremmo tatuarcelo, stamparcelo da qualche parte, il 335 30 10 25 per raccontarci questo giovedì gli ultimi pezzetti di una giornata, farci un resoconto anche un po' di quello che avete vissuto e se volete anche una piccola recensione di questo giorno per vedere se lo rivivreste, ci interessa moltissimo. E arriva anche Annalisa insieme a Madame. E questa è Amica.

0: amica Annalisa con Madame e tutto questo su Radio Z 22:43, ancora un po' di giovedì che abbiamo davanti e ci sarete anche voi ovviamente tra poco, il 335 30 10 25, come dicevo, il numero da tatuare, ma ce n'è un altro, il 266, questo, il digitale terrestre dove c'è la radiovisione.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

visto che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino.

Chiagne con Joliet, Lazza, Takagi, Ketra, 22:48 il fattore Z. Sono Alex Morelli, vi porto fino alla mezzanotte subito da voi, così come dice Elena, stasera avevo organizzato tutto per bene, cena, film, divano, il mio compagno si è addormentato alle 20:45 sul divano e ora russa pure. Secondo voi lo sveglio, mi godo finalmente, beh ti godi Radio Z, mi sembra il minimo, ecco continua così, ecco fallo dormire che rimaniamo insieme un po' di più. Oh cielo, mio marito. 335 30 10 25.

0: I Still Love You con Karol G, Bruno Mars e questa Still che ci regala quel po' di dolcezza, quel po' di romanticismo che comunque vi dobbiamo, come dire, ogni tanto anche nel corso delle nostre serate. 22:52 qui su Radio Z c'è Settembre.
1: Nel tuo appartamento il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Fuoco d'artificio.
1: Perdutamente di Achille Lauro 2259. Ciao Alex, questo messaggio no, non lo rivivrei per niente questa giornata. Rivivreste? Assolutamente no. Giornata deludente a livello lavorativo, a scuola, dopo che mi impegno tanto nell'insegnamento, lo faccio col cuore. Anche dove fai un lavoro che ami tantissimo, ogni tanto purtroppo il boccone amaro ci tocca mandarlo giù. Ecco, quindi mando un abbraccio a questa amica e insomma cerchiamo di sollevarlo. Almeno per la prossima ora, state qui. Sono le 23.

Beh, la metafora della paranoia e del quadro di Goya secondo me è pazzesca, anche perché comunque, ragazzi, con Fabri Fibra e con i pinguini spesso si vola davvero molto molto alto. Era Goya qui su Radio Z alle 23:03, sono Alex Morelli e arriva anche Parlar d'amore, naturalmente la canzone è quella di Safe, qui su Radio Z. Che bella!

David Guetta, Terry Swims e Tons and I. Qualcuno si ricorderà soprattutto di quello che era diventato tormentone, anche in questo caso utilizziamo questo termine, ai tempi di Muffami, no? Una di quelle assonanze un po' insolite che però ci piacciono sempre veramente tantissimo. 23:10, siete sempre qui su Radio Z, l'avete scaricata l'app RTL 102.5 Play, che è uno dei modi per poter stare con noi, che se uno dice vabbè, ok, c'è la radiovisione 266 digitale terrestre, adesso anche l'app, poi magari faccio un follow anche ai nostri social, ovviamente Radio Z off. E qui nel fattore Z arriva anche Shiva, Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

Vedi quelle storie che poi quando finiscono ti mettono in questa posizione molto molto strana, cioè quella di rivedere le cose ma con un occhio un po' distorto, no? Dove anche le cose quelle belle non le riesci più a vedere come tali. Bugie, la canzone quella di Shiva, alle 23:14 di questo giovedì molto umido, quantomeno da queste parti, con voi sempre presenti al 335 30 10 25, altri amici che ci fanno un po' la recensione della giornata sul lo rivivrei questo giorno, oppure diciamo che vabbè, insomma è andata, lasciamolo da parte, va che è meglio. Peggy Goo, I'm a Star Woman.

Il prezzo di essere liberi, così ci dice Coez, e insomma ci mette proprio di fronte anche il fatto che, ok, bello essere liberi, ma sei anche solo, oppure sei solo ma sei anche libero, insomma sei a volte un po' in quella linea di confine, perché poi non ci va mai bene niente. Questo così in estrema sintesi, 23:21, sempre qui su Radio Z fino alla mezzanotte col Fattore Z. Io sono Alex Morelli e voi avete il 335 30 10 25, e noi abbiamo anche Ultimo, questa è la sua Tutto.

è ultimo con la sua tutto alle 23:24 di questo giovedì, un giovedì che ha ancora poco davanti, però lo amministreremo come si deve, come meritate, soprattutto arrivando alla fine di una giornata in cui poi ci siamo anche domandati, va bene, ma è una giornata di quelle che in qualche maniera merita, senza andare a cercare delle cose troppo entusiasmanti, però insomma là dove ci sono state piccole soddisfazioni ne sarebbe

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, poche al momento le segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma c'è un chilometro di coda per un incidente da poco risolto. E per lavori, sempre in A1, tratti chiusi per lavori tra Orvieto ed Orte verso Napoli e tra Capua e Caianello in direzione di Milano. Le riaperture sono previste alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta con Emma su Radio Z 23:38. Anche a voi benvenuti, quelli, gli amici che si sono appena connessi. Ragazzi, fino a mezzanotte state sempre qui.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È così che funziona il fattore Z, si parte alle 9, quindi poco dopo la cena, o comunque, essendo in Italia, la cena potrebbe essere comunque lì nei paraggi, se fossimo un po' più su, probabilmente la cena sarebbe andata già da pomeriggio, ecco, e poi si arriva comunque ai confini della notte. Voi, come sempre, al 335 30 10 25, che siete dei nostri, insomma, che fate parte di questa bellissima community che ogni notte, insomma, o comunque ogni sera, ci regala un sacco di soddisfazioni. Io sono Alex Morelli, voi anche connessi con la radiovisione al 266 del digitale terrestre e la musica. Subito Tedua, questa è la sua Blu, qui su Radio Z.
3: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Tedwam con Blue, colore come vi ho già raccontato, che parte da molto molto lontano, no? Racconta della malinconia e poi da lì il termine blues per definire tutto un genere, in questo caso un po' di malinconia anche nella canzone di Tedwam. Ora, Canto d'amore.

23:49, sempre qui su Radio Z, e questo è l'appuntamento che ci porta fino a mezzanotte, la linea di confine tra il giovedì e il venerdì, ragazzi, venerdì siamo quasi arrivati. E intanto, a proposito del ma lo rivivreste questo giorno? Cioè, fermo restando che non è che un giorno ti deve regalare chissà che roba, però dici, vabbè, dai, tutto sommato. Vabbè, Ricky, ma ne ho visti di migliore. Vabbè. Quindi facciamo 2 stelle su 5, via. 335 30 10 25, c'è Giorgia.

ho come l'impressione che comunque questo piccolo desiderio potrebbe anche essere soddisfatto almeno questa notte, ecco, visto il maltempo da queste parti e credo un po' tutta l'Italia. 23:52 era la canzone Para Fulmini di Giorgia, sempre qui nel Fattore Z, che ci sta per regalare anche quest'altra perla, la canzone di Bia, questa si intitola Ballet Palms.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Poco meno di un minuto alla mezzanotte per chiudere il Fattore Z, ci siamo regalati anche questa di Tananai che si intitola Ragni e se ne va. Anche questo giovedì, oltre il Fattore Z, rimanete connessi, c'è la nostra app RTL 102.5 Play, c'è la nostra radiovisione 266 digitale terrestre e domani entreremo anche ufficialmente nel fine settimana, lo faremo insieme, quindi vi voglio tutti qui a partire dalle 21 su Radio Z. Da Alex Morelli, baci, ciao!
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri,

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Era il vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.